Roma, Cefa, Roma, Capoccia, Antonello Venditti. De Roma a Londres, Cos Wins de Paul McCartney, London Town.

0: fiocca. Sulla pista indiavolata lì per lì l'ho stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia m'è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
1: Si dice così, no?